0: sono fama tu badante sono excitata vox plecolum clamat viris regionum advenire virum volum
1: ego capo theotronum cum fratasim latronum reus inum strationum sensus egens et sermonum
2: la